manderemo. Dolce speranza, freddo timore, dentro al mio cuore stanno a pugnare.

0: segue tutte pecca, e nel gallo della checca tutte segue tutte pecca.
1: Edia già sconsigliata,
0: essa pure innamorata, essa pure innamorata.
1: Forse
0: ha bisogno del liquore, ha bisogno del liquore.

0: qua un momento, più d'appresso, sulla testa, tu sei cotta, io l'argomento, a quell'aria afflitta e mesta, se tu vuoi.
1: Sia, che cosa?
0: Sulla testa schizzinosa, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mal guarir potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mal guarir potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mal guarir potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mal guarir potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mal guarir potrà. Vuoi vederti mille amanti spasimar languire al piede?
1: Non saprei che vorrei tanti, il mio cuore un sol mi chiede.
0: Render voi gelose pazze donne, vedove e ragazze.
1: Il mio letto non mi piace di turbare altrui la pace.
0: Conquistar vorresti un ricco.

0: lo vedo prego c'è la mia più nerate mia. Questa poco così bella è da buona spezzeria. Hai la viva da farne lontana più lungo il gemello.
1: Ne ho vedute tanti
0: per figliare morti voi per bruciare in cenerie.